0: Officium de feria tertia, hebdomade quarte.
1: Memoria Sancti Filippi Neri, presbiteri.
2: Canit corus rume regina pacis. Canticis aptavit modus Aurelio Porfiri.